0: tre sbirri, una carrozza. Presto, seguila dovunque vada. Non visto, provvedi,
1: Samen.